0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare non è una facoltà di tutti. Il cuore è a numero chiuso.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: ci tiene davvero col fiato sospeso Cristina Aguilera con questo pezzo meraviglioso, Heart, alle 8:16 minuti qui su Dimensione Suono Soft. Matteo ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e devono lasciare gli affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. E allora scopri di più su Peter Pan odv.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
6: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
7: 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: Entro il 19 giugno i titolari di CUD e contrassegno unificato disabile europeo devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo 2 veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUD prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
17: Ti aspettiamo da concessionaria.

0: Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
1: Signore e signori, il doppio salto a trapezio! Si lanciano! No! Manca la presa! Si tocca gli occhi, non vede bene! Cade! Nella rete di sicurezza!
2: Nel momento più bello i tuoi occhi ti mollano. Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clioculistica.it.
3: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
10: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
11: Sessioni gratuite di trucco e parrucco.
10: E consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
11: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
10: La bellezza si vive al Maximo. Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865 Roma.
12: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
13: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arredare e risparmiare.
15: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
16: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: Dimensione Suono Soft.

0: Williams con Eternity su Dimensione Suono Soft. È arrivato il momento di dare il benvenuto a lui, all'uomo delle stelle, al nostro uomo preferito della mattina, Branco. Sentiamolo segno per segno.
1: Ben trovati all'appuntamento con Branco e le stelle. Mercoledì 13 di maggio vi auguro felicità sotto il segno del toro. Saluto il segno dell'ariete. Luna è bellissima per le relazioni sociali, amicizie, splendida addirittura per l'amore, quasi una luna di miele. Scegliete una delle nostre isole per una breve vacanza, naturalmente con il vostro caro amore. Domanda: avete mai visto il tramonto sul mare di Forio, Ischia? Toro, la famiglia sarà anche prossimamente sotto pressione di Marte e di Saturno, ma diciamo la situazione che adesso nasce e si conclude con luna nuova nel segno è indizio che sarà possibile risolvere i problemi, anche perché gli affari sono aiutati dalla fortuna. Branco e le stelle per i gemelli. Avanti sì, incontri curiosi che non sembrano offrire molto in affari e invece daranno risultati. Oggi gemelli c'è tutto, c'è passione, c'è sesso puro e semplice, c'è vero amore. Cancro. Questa luna in Leone è molto significativa perché vi dà fiducia in voi stessi, apre all'ambizione, zelo, perseveranza in gran misura, aiuta a raggiungere una carriera importante e l'ascesa a posizioni addirittura di guida. Leone, quello a cui tiene l'odierna luna, splendidamente sollecitata da Marte, da Venere, è la vostra felicità in amore. Ma anch'io voglio la vostra felicità in amore, e arriverà, credetemi, arriverà, perché dopo 12 anni, il primo di luglio, toc toc, chi è? E lui vi risponderà: sono io, Zeus, sceso dal cielo per te. Vergine, parla il cuore, luna è lì, è in un segno buono, caldo, amoroso, passionale, influssi di buoni auspici anche per i vostri affetti. Bilancia, amore, bilancia, senza un attimo di tregua, è un'amicizia che vi dà fiducia. Avete bisogno di un'amicizia che vi dia fiducia. Scorpione, quanti soldi sono andati in maggio e questa primavera? È la domanda che vi faccio io. Ma perché tornare su questo argomento? L'importante è la salute, l'amore, la soddisfazione di aver dato tanto, anche i vostri bronchi, polmoni.

polmoni, lo stomaco, l'intestino, la vescica e il cuore chiedono una pausa. Vado al Sagittario, un viaggio oggi e domani ve lo consiglio io, per liberarvi dallo stress fisico e mentale. Così il giorno 16 voi vedrete qualcosa che subito vi piacerà, la comprerete e quello sarà un investimento per voi e domani per i vostri figli. Capricorno, potrete riscattarvi in pieno sotto la luna nuova in Toro, il vostro grande amante zodiacale. Poi non so se avete nella vita veramente un Toro come amante, come marito. Acquario, gli sposati devono riparare quelle antiche scale del loro rapporto che scricchiolano già parecchio. Ed infine Pesci, guadagni finanziari tramite il lavoro continuativo e duro, e voi certamente non avete paura di faticare. Ma sempre, ogni volta mi lamento perché non c'è più un sorriso in questo mondo. Tutti si prendono tanto sul serio, parlano e non dicono niente. Ma pensate, pensiero delle stelle, per corrugare la nostra fronte si mettono in movimento ben 65 muscoli, per sorridere solo 19 muscoli. Allora, almeno per economia, dico io, sorridiamo, sorridete. A domani.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: bello poter contare sempre su qualcuno. Io ci sarò, gli 883 su Dimensione Suono Soft. Ci sono cose che si indossano e cose che restano per sempre. Il bracciale saldato al polso filo d'oro poi di mani è un gioiello unico, un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli stores di Viale Libia e Piazza dei Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, il legame indissolubile.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
4: Info Roma, le notizie.

0: di Roma Capitale.
1: Per la finale di Coppa Italia in programma stasera allo Stadio Olimpico, previsto un piano mobilità con mezzi pubblici gratis per chi ha il biglietto della partita. Corse potenziate e metropolitane aperte fino a 1:30 di notte. Il Mobility Pass può essere scaricato sul sito di ATAC e include anche l'utilizzo dei parcheggi di scambio ATAC dove si potrà lasciare l'auto. Tutte le info su romamobilita.it. Fino al 31 maggio in programma a Roma l'Iper Festival delle Periferie, concerti e performance artistiche e musicali, mostre, laboratori d'arte, incontri e tanto altro, con l'obiettivo di far conoscere i super luoghi della capitale. La Casina delle Civette è a Villa Torlonia in occasione dell'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente, ospita l'esposizione Sotto una buona stella, l'emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, dedicata alla storia del simbolo nazionale. Info su comune.roma.it.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure?
4: M di Clima è la soluzione.
5: I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
8: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
10: All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
11: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
12: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
13: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
12: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
13: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
14: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop!
15: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
16: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
17: Sempre informati con Dimensione Suonsoft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
18: Buongiorno da Salvatore Lordi. 10 le persone arrestate a Napoli dai carabinieri di Tivoli, indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. 116 colpi in un anno accertati per un bottino di quasi 500.000 di euro. Turismo a Roma, l'occupazione cresce del 5,5%. Siglato l'accordo tra l'ente bilaterale del turismo Lazio e il Campidoglio per incrociare domanda e offerta. Indotto da 13 miliardi nel 2024, Roma punta ora sulla qualificazione del personale. La provincia di Frosinone guarda al futuro, presentato a Roma lo studio di fattibilità della stazione alta velocità Frosinone-Mediolatium. Il capoluogo ciociaro in poco più di 30 minuti da Roma. I lavori sono previsti dal 2030, cantiere chiuso nel 2033. Lo sport, il tennis, Sinner vince il derby con Pellegrino a Roma, chiude l'incontro 6-2-6-3, domani sfida Rublev ai quarti.

0: che Dardenik batte il tedesco Zverev e se la vedrà con Jodar. Musetti si è arreso al norvegese Ruud. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Mattarella riceve Inter e Lazio, un giorno di festa per l'intero sistema, le parole del capo dello Stato. Intanto è scontro sul derby Roma-Lazio da giocare domenica in concomitanza con gli internazionali, per la prefettura si gioca lunedì sera, mentre la Lega di Serie A sarebbe pronta ad un ricorso. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: E scopriremo poi quando si giocherà. Grazie a Salvatore Lordi, noi abbiamo terminato queste 3 ore di Sveglia Insieme, adesso siamo pronti, o quasi, come sempre lo dico, ma ci pensa lui se non siamo ancora pronti ad affrontare la mattinata, perché arriva Francesco Cavuoto che ti terrà compagnia fino alle 13, ti accompagnerà mano nella mano fino all'ora di pranzo. E io invece ti aspetto qui domani mattina, dalle 6 puntuale, sono con il microfono acceso, sperando di poterti fare compagnia. Tu raggiungimi pure quando vuoi fino alle 9. Io sono qui che ti aspetto. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Preferisco vedere morire davanti a me gente stupida che vedere i tuoi occhi allontanarsi dai miei.

0: La senti la carica del mercoledì? Maroon 5. Si chiama Sugar. Ripensavo al fatto che noi doppiatori spesso facciamo gli scemi con delle appoggiature strane, praticamente che cambiano completamente il senso della frase, no? Per esempio, guardate l'orsa maggiore, potrebbe diventare guardate l'orsa maggiore, oppure credevi di farla franca? Oppure, che ne so, potrebbe essere, ecco, questa domanda che sto per farti, perché la domanda scritta così lascia ovviamente tante interpretazioni, e la domanda è: perché ascolti Dimensione Suono Soft? E invece no, la domanda è: perché ascolti Dimensione Suono Soft, per che cosa l'ascolti? È la domanda che ti faccio questa mattina al 320 20 41 433. Cosa ti spinge ad ascoltare Dimensione Suono Soft invece di un'altra radio? Ed è proprio quello che voglio sapere da te attraverso un messaggio WhatsApp. Credevi di farla franca? Guardate l'orsa maggiore. Benissimo, buongiorno, io sono Francesco Cavuoto, per le prossime 4 ore stiamo insieme, se vi va, qui con le Good Life, Segreti in Tavola. Ci saranno poi anche i grandi viaggi di Travel Experience con Beppone Pellegrino, che ci delizia le orecchie con i suoi viaggi. A proposito di orecchie, attrizzatele bene, perché oggi vi farò sentire un profumo. Dice: ma che c'entrano le orecchie col profumo? Del resto siamo in radio e l'unico senso che abbiamo è quello dell'udito, quindi io cercherò di farti sentire un profumo attraverso le orecchie. È complicato, ma ci riusciremo attraverso le nostre Good Life. I vostri messaggi stanno arrivando, io li aspetto, così facciamo una foto della nostra community che si muove alle 9:18 del mattino di questo mercoledì 13 maggio. Devi ristrutturare casa? Chiudi i tuoi spazi con stile, sicurezza e qualità. Con Modoal Serramenti crei la casa che hai sempre immaginato. Dalle finestre in PVC alluminio asciuco alle porte blindate da interno. Dalle zanzariere alle spettacolari vetrate panoramiche e pergole bioclimatiche. Scegli i dettagli che fanno la differenza e un comfort che dura nel tempo. Scopri gli store Modoal Serramenti a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
2: Top Supermercati. La grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea Qualità Salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli. Top Supermercati.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Ecco l'azzurro in pedana. Chiama il piattello, pull, mira, spara. No, mancato! Si tocca gli occhiali, lenti appannate.
6: Nel momento più bello, i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Cliooculistica.it.
7: Direttore sanitario, dottor Roberto Bontanini.
8: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
9: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
8: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 19 maggio, con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
13: A All'Oasi fino al 16 maggio, grandi marchi in sottocosto. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. Buondì classico 6 pezzi a 1 euro. E Dash lavatrice tripacco a 8,90 euro.
14: Iperstore Oasi. Prezzi bassi, sempre.
15: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
16: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
15: Ma l'aereo è tra 6 ore.
16: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
18: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
19: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
20: Lo voglio.
19: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
21: Lo prometto.
19: Vi dichiaro uniti per sempre.
22: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Tonno all'olio d'oliva Re di Tonno 160 grammi a 1,39 euro.
23: Todis, buongiorno convenienza.
24: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
25: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
24: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
25: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
26: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, più spazio, più liberi. Veneta Cucine San Giovanni, Largo Brindisi 17, full time lunedì sabato.
27: Le vere scelte furbe di primavera te le consiglia Pewex. Pesce spada del mar Mediterraneo a 19,99 euro al chilo. Petto di tacchino arrosto martelli a 99 centesimi letto. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
1: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fioritutto, sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di

Stamattina vi ho chiesto perché ascoltate Dimensione Suono Soft. Stanno arrivando messaggi che, vi dico la verità, fanno bene al cuore, no? Pina da Fiumicino scrive una cosa bellissima, dice: andate oltre, ascoltate le emozioni delle persone attraverso la musica. Flora dice: mi piace la selezione musicale. E poi ci sei tu. Tanti messaggi anche per me, in realtà sto gongolando, guarda come gongolo, guarda come gongolo, mi sto montando la testa. Simona ci ascolta addirittura dal 95, quando si chiamava Dimensione Suono 2, e questa è fede, fedeltà vera. Fabrizio dice: ho un lavoro pesante, ho bisogno di una compagnia leggera. C'è chi ascolta smart working, chi nel traffico, chi

0: macchina, chi mentre passeggia sul lungomare di Fiumicino. Poi ci sono tanti che stanno dicendo una cosa che mi colpisce: con voi il tempo vola, e forse questo è il regalo più grande che può fare una radio. Perché alla fine, se ci pensate, noi entriamo nelle vostre vite in momenti normalissimi: un semaforo rosso, un ufficio, una cucina, una mattinata storta, una giornata pesante. Però poi succede una magia strana: che c'è una canzone che ti cambia l'umore, una voce che ti fa sentire meno solo, una risata che ti alleggerisce il cuore. E allora grazie davvero, perché magari voi pensate di accendere semplicemente una radio, ma in realtà ogni mattina stiamo costruendo insieme una piccola abitudine felice. E oggi, in un mondo dove, se ci pensi, tutti scorrono tutto velocemente, sapere che qualcuno si ferma ad ascoltare forse è una delle forme d'affetto più belle che esistano. Grazie.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, oggi andiamo un po' a ritroso. Andiamo in un paese in questo momento un po' in fermento, gli Stati Uniti. Le città sono sempre belle. Oggi vi parlo di San Francisco, che è una città che non si ferma mai. Salite, discese, tram, energia, continua. Un movimento continuo. Poi, attraverso il Golden Gate, e arrivi a Sausalito e sembra di cambiare completamente ritmo. Qui il tempo rallenta, si ferma. Puoi attraversare San Francisco sul Golden Gate anche in bicicletta, e appena arrivi dall'altra parte, subito si affaccia Sausalito. Case affacciate sull'acqua, silenzi, luce morbida, quella tranquillità americana di provincia, che tanto provincia non è. È uno di quei posti dove ti siedi e inizi a pensare, ovviamente, ragazzi, senza fretta. Non a caso tanti artisti hanno trovato ispirazione in questo tipo di atmosfera. Tra le band che raccontano meglio questo spirito ci sono gli Eagles, con quel suono che mescola libertà e malinconia. Ricordate Hotel California? Bellissima. Un equilibrio perfetto come questo luogo, proprio così. Un equilibrio di libertà e malinconia. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Barbara Streisand, Woman in Love. Le 9.54, chiudiamo così la nostra prima ora insieme su Dimensione Suono Soft, tra poco le news e poi veramente, guarda, attiviamo le orecchie perché sentiremo un profumo incredibile. Ma come, dalle orecchie? Sì, dalle orecchie.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Hai 5 secondi?
1: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
1: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
1: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Salmone scozzese affumicato Pescare 100 grammi a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
10: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
11: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, qualità rossa, 2 pacchi da 250 grammi. A 6,90 euro. Birra Peroni, 3 bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
12: Tigre, freschezza quotidiana.

0: Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
2: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. 10 le persone arrestate a Napoli dai carabinieri di Tivoli, indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe agli anziani. La base era nel capoluogo partenopeo con ramificazioni nel Lazio e in tutta Italia. 116 le persone truffate e un bottino di oltre 500.000 euro. In arrivo allo Spallanzani di Roma i campioni del marittimo calabrese per verificare la presenza dell'antivirus. Il 25enne non ha sintomi, intanto il ministro Schillaci assicura che non ci sono pericoli per il paese. Borse avvio in rialzo per quelle europee in attesa dell'incontro tra il presidente Trump e il presidente cinese Xi Jinping. A Milano il FTSE MIB avanza dello 0,83%. Lo sport, il tennis, Sinner vince il derby con Pellegrino a Roma, chiude l'incontro il 6-2-6-3, domani sfida Rublev. Ai quarti anche Dardelli che batte il tedesco Zverev e se la vedrà con Jodar. Musetti si è arreso al norvegese Ruud. Calcio, stasera la finale di Coppa Italia, Mattarella riceve Inter e Lazio, un giorno di festa per l'intero sistema, le parole del capo dello Stato. Intanto è scontro sul derby Roma-Lazio da giocare domenica in concomitanza con gli internazionali. Per la prefettura si gioca lunedì sera, mentre la Lega di Serie A sarebbe pronta ad un ricorso. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Tu hai acceso il mio cuore, fiamma d'amore. Senza la tua essenza, tutto muta, tutto cambia.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Baby Jane, 10 e 16, buon mercoledì in diretta live. Vi ha fatto tanto ridere sta cosa di non cantare, Vittoria, guardate l'orsa maggiore, oppure che ne so, credevi di farla, Franca, questa, tutte ste robe vi hanno fatto letteralmente impazzire. Va bene, cercherò altre e ve le racconterò nel corso dei prossimi giorni qui su Dimensione Suono Soft. Tra pochissimo le Good Life, si torna a casa con un profumo che sa assolutamente di casa. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare anche tu, Peter Pan, donando il tuo 5 per 1000. A te non costa assolutamente nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola,

0: Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
2: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano.
2: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutto il Lazio.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
8: Entro il 19 giugno i titolari di CUDE, contrassegno unificato disabile europeo, devono aggiornare le targhe associate al permesso. Ogni contrassegno potrà avere al massimo due veicoli. L'aggiornamento è possibile attraverso il sito romamobilita.it ed è obbligatorio per chi ha ottenuto il CUDE prima del 1 dicembre 2025 o non ha effettuato modifiche al parco auto dopo tale data. Campagna di comunicazione istituzionale a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
9: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
10: Tigre, freschezza quotidiana.
11: A Balduina Medica, parte del gruppo Alliance Medical, la tecnologia incontra la prevenzione. Scopri la CardioTAC di ultima generazione, un esame che consente di visualizzare il cuore e le coronarie con altissima definizione. Professionisti affermati, tecnologie avanzate e attenzione al paziente per una diagnosi completa e sicura. Prenota subito la tua CardioTAC al costo di 400 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle Medaglie d'Oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
12: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
13: Dem Supermercati, arrivano le grandi marche, grandi sconti. Dall'8 al 19 maggio, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
14: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
15: Dem, ogni giorno il meglio.
16: 50 e 50 50 e 50.
17: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
16: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della...
20: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
1: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
0: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
1: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è più grande che ci sia per arrivare e risparmiare. MR è un vero affare.
4: Dimensione suono soft.

0: sole all'improvviso. Hai attivato le orecchie? Hai attivato le orecchie perché ti faccio sentire un profumo. Dice, ma dalle orecchie, siamo in radio, dove te lo faccio sentire il profumo? Chiudi gli occhi un secondo, non se stai guidando ovviamente. Qual è il profumo che ti fa sentire immediatamente a casa? Per molti la risposta è molto semplice, la torta di mele, quel mix di mela cotta, lo zucchero, la cannella, che praticamente è una specie di macchina del tempo emotiva. Ed è incredibile pensare che questa torta esiste da secoli. Le prime ricette scritte arrivano addirittura dall'Inghilterra nel 300. E sai qual è la cosa curiosa? La crosta spesso non si mangiava nemmeno, serviva solo come contenitore per cuocere e conservare la frutta, una specie di Tupperware medievale. E poi c'è un'altra storia bellissima. Le mele di una volta erano molto più aspre di quelle di oggi. Non era il dolcetto perfetto che conosciamo noi, ma qualcuno, probabilmente una nonna con zero voglia di sprecare qualcosa, capì che con il calore, un po' di zucchero e la cannella succedeva questa magia. E forse il segreto della torta di mele è proprio questo: non è soltanto un dolce, è una specie di rituale lento. Sbucciare le mele, aspettare il forno, sentire quel profumo che ti invade casa e ti abbassa automaticamente il livello di stress. Altro che aromaterapia deluxe, che poi diciamolo, alcune ricette non nutrono soltanto lo stomaco, nutrono la memoria. E magari allora questo weekend prepara qualcosa che profuma di casa, anche semplice, anche imperfetto, perché certe felicità hanno la forma rotonda di una torta di mele ancora calda. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Francesco Gavotto, tra poco l'ora di segreti in tavola, ma prima le ultime notizie.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info condizioni limitate. Citazioni su Hyundai.it.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
4: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
5: Centro di Fisioterapia, diagnostica di ultima generazione, chirurgia plastica, tutto al servizio della tua salute, 365 giorni l'anno. Visita arsbiomedica.it.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure?
8: MD Clima è la soluzione.
9: I veri professionisti del clima a Roma.
10: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
11: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
15: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica. Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Pieve Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com.
16: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
17: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
18: Le mie grandi passioni? Le immersioni e la spesa alla Coop.
19: Con la Scegli Tu Grandi Marche non dovrai rinunciare a niente. Fino al 20 maggio, solo per i soci, sconti fino al 50% sui prodotti delle tue marche preferite. Offerte valide in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
20: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
21: Buongiorno da Salvatore Lordi, dalle prime luci dell'anno.

0: Alba, la polizia coordinata dalla Procura di Napoli sta conducendo tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluna e Bolzano una vasta operazione nei confronti di un'organizzazione criminale dedita all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma circa 30.000 litri di gasolio di contrabbando sono stati intercettati presso il casello autostradale di Guidonia, denunciati due trasportatori ucraini. Il carico era stato dichiarato come liquido anticorrosivo. Sequestrato anche a Fiumicino dalla Guardia di Finanza, Polizia e Guardia Costiera un'area demaniale di circa 23.000 metri quadri adibita a cantiere navale con annessa attività di ristorazione e circolo, il tutto in assenza di titoli concessori. Sanzioni per oltre 1 milione di euro. Lo sport, con il tennis agli internazionali, Sinner vince il derby con Pellegrino chiudendo con un 6-2-6-3, domani sfida Rublev, ai quarti anche Darderi che batte il tedesco Zverev e se la vedrà con Jodar. Musetti si è arreso al norvegese Ruud. Calcio, stasera alla finale di Coppa Italia, Mattarella riceve Inter e Lazio, intanto è scontro sul derby Roma-Lazio da giocare domenica in concomitanza con gli internazionali, per la prefettura si gioca lunedì sera, mentre la Lega di Serie A sarebbe pronta ad un ricorso. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Uno dopo l'altro gli elementi di preoccupazione e di allarme rispetto all'antivirus vengono meno. Si è saputo questa mattina contemporaneamente che il turista britannico che aveva viaggiato sul famoso volo di Johannesburg è arrivato in Italia è negativo, ed è negativo anche il suo accompagnatore nel nostro paese. È negativo anche quel giovane calabrese che era stato messo in quarantena e anche quella turista a Messina che aveva la polmonite e che si sospettava, si temeva avesse contratto il virus. Tutti negativi. E a questo punto, come le chiacchiere, anche i casi sospetti sono a zero sul nostro territorio. E così progressivamente anche nel resto d'Europa ci sono 22 persone che sono in osservazione in Francia, ma per ora nessuna ha avuto un'evoluzione negativa, quella che si teme, verso l'antivirus. È come se giorno dopo giorno ogni elemento di allarme venisse disinnescato. Restano ancora sicuri, conclamati in Europa 9 casi e che peraltro hanno complicazioni leggere, per quello che si dice. Ecco, è giusto essere così pedanti e ricordare caso per caso quello che sta succedendo, perché se no a parlarne tanto sembra che stia arrivando un nuovo Covid. Per ora non solo non sta arrivando un nuovo Covid, ma non sta arrivando proprio niente.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Amore è guardarlo negli occhi e capire che ti sta dicendo qualcosa anche se in realtà non ha detto una parola.

0: perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.
1: Sembra strano anche a me.

0: Vasco, una canzone d'amore buttata via. Noi invece non le buttiamo mai, anzi le conserviamo e te le mettiamo lì impacchettate dalle 21 per tutta la notte, le nostre canzoni d'amore qui su Dimensione Spanosoft. Tra poco segreti in tavola, ma prima ho un consiglio per te. Ci sono cose che si indossano e cose che invece restano per sempre. Il bracciale saldato al polso filo d'oro poi di mani è un gioiello unico, un gesto, una luce, un attimo che diventa tuo. È un legame che nasce davanti ai tuoi occhi e porti con te ogni giorno. Scopri i gioielli permanenti e la Filo d'Oro Collection negli store di Viale Libia e Piazza dei Re di Roma e su filodoropoidimani.it. Filo d'oro, il legame indissolubile.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft. La radio del benessere, a portata di mano.

0: ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 14 al 24 maggio approfitta delle tante offerte imperdibili. Riso parboiled cuore mediterraneo 2 kg a 2,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Ci prepariamo alla battuta. Ultime fasi di questo agguerritissimo set.
7: No, l'ha mancata!
8: Nel momento più bello, i tuoi occhi ti mollano? Vai da Clio Clinica Oculistica. Visite, esami diagnostici, trattamenti laser e chirurgia per la cura dell'occhio a 360 gradi. Clio Oculistica risolve. Clioculistica.it.
9: Direttore sanitario dottor Roberto Bondanini.
10: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
11: Sognare ad occhi aperti, tutte le domeniche e festivi, il fantastico mondo del fantastico al Castello di Lunghezza. Gli spettacoli più amati e le grandi novità. Il Castello delle Mille Meraviglie ti attende con principesse, supereroi, pirati, maghi, fiabe, avventure, risate. È il parco delle famiglie felici, è il castello dei tuoi sogni, dalle 10 del mattino al sorgere delle stelle. Fantasticomondo.it.
12: Scelte furbe di primavera, te le consiglia Pewex. Caffè Lavazza crema e gusto 4x250 grammi a 11,99 euro. Tre pezzi di centrale del latte di Roma, latte UHT parzialmente scremato da un litro a 1,99 euro. Le offerte sono valide fino al 19 maggio. Scopri di più in negozio sul volantino. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Il 16 e 17 maggio arriva Vivi Beauty al Maximo Shopping Center.
14: Sessioni gratuite di trucco e parrucco
13: e consulenze di armocromia in un'area esperienziale.
14: Ti aspettiamo al primo piano del Maximo.
13: La bellezza si vede al Maximo. Info su maximoshopping.it, via Laurentina 865, Roma.
15: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEVCC presso le sedi.
17: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
16: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
17: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
18: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
19: Allart, al centro della tua casa.
20: Nei supermercati Tigre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza qualità rossa, due pacchi da 250 grammi a 6,90 euro. Birra Peroni, tre bottiglie da 33 cl a 1,85 euro. E Dash liquido lavatrice tripacco a 8,90 euro.
21: Tigre, freschezza quotidiana.
22: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

0: Del prezzo.
1: Sì, avete capito bene. Quest'anno, incluso nel prezzo, c'è anche la manutenzione. Un'occasione davvero imperdibile.
0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Roma, Ostia e Latina. Fiori tutto. Sali a bordo. Il tuo prossimo affare ti aspetta. Concessionariafiori.it.
2: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11:35 e alle 17:35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con
1: Top Supermercati e la grande convenienza di qualità ha creato per te, che sei sempre di fretta, la linea qualità salvatempo. Prodotti di stagione freschi e già lavorati da noi, proprio come lo faresti tu. Vai di corsa? Allora corri a comprarli.
2: Supermercati. Dimensione Suono Soft.

0: I Toto con Africa, 11:36 in diretta su Dimensione Suonosoft. Sono pronto insieme a te per ascoltare i consigli quotidiani di Francesca Romana Barberini, i consigli dal mondo del food.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e benvenuti a Segreti in tavola. C'è una data che per gli amanti della miscelazione come me vale quasi come un compleanno universale del bere miscelato, ed è proprio oggi, 13 maggio, giorno in cui si celebra il World Cocktail Day. Ma perché proprio oggi? Perché nel 1806 un giornale americano, The Balance and Columbian Repository, pubblicò per la prima volta la definizione ufficiale di cocktail, ovvero una miscela di distillati, zucchero, acqua e bitter. E oggi ci facciamo svelare i segreti per festeggiarlo al meglio da Igor Tuliac, un amico di Segreti in Tavola, bartender e brand ambassador di Gamondi. Igor, bentornato.
3: Grazie mille Francesca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Segreti in Tavola.
2: Ciao, allora, come festeggiamo questo World Cocktail Day 2026? Che cosa ci suggerisci?
3: Ma guarda, io oggi ti proporrei un bel drink dove andiamo a festeggiare il World Cocktail Day andando a fare un drink che può piacere proprio ai bartender.
2: Bene, raccontaci.
3: Quindi ti consiglierei un drink che si chiama Tommy's Passion is Pink, quindi la passione di Tommy.

0: Mia Rosa, perché è una piccola variazione su un Tommy's Margarita, dove andiamo a mettere dello sciroppo di agave, 1 cl, 2 cl di succo di lime, 3 cl di mezcal, che è un distillato che negli ultimi anni è molto amato dai bartender e molto di voga nei cocktail, 5 cl di pink citrus, che è un liquore passion fruit con pelmo giallo, e poi lo andiamo a concludere con 4 gocce di un bitter piccante fruttioso e abanero.
1: Sembra molto intrigante.
0: Yes, shakerato e poi versato in un bicchiere basso su ghiaccio, magari con una bella fetta di lime come decorazione, un drink complesso di gusto ma dalla facile beva e neanche tanto alcolico. Così seguiamo un po' anche tutti i trend del momento.
1: Esatto, no, ma comunque noi amiamo bere, ma amiamo bere responsabilmente, lo ricordiamo sempre, quindi senza esagerare e sapendo riconoscere anche la qualità di quello che beviamo, giusto Igor? Quella è la cosa fondamentale.
0: Assolutamente sì, qualità di un cocktail non vuol dire alta gradazione, non vuol dire che bassa gradazione significhi meno gusto o meno complessità, si può lavorare in entrambe le direzioni e negli ultimi anni il trend è comunque in generale di una discesa del grado alcolico nei cocktail, senza la perdita di gusto.
1: Certo. Igor, buon World Cocktail Day e grazie per questi segreti preziosi, come sempre.
0: Grazie mille a te, Francesca, come sempre, un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con
3: grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top, sì, è Top Supermercati.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Τα ΡΑΗ, Tastiera, Cassa, Basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Le prime tre ore sono volate, scivolate via. Tra poco l'ora della decompressione è l'ultima con me in questo mercoledì 13 maggio su Dimensione Suono Soft, dove facciamo sicuramente meno chiacchiere ma ti mettiamo sicuramente più musica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
4: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
5: E le focaccine e piselli della Romagna?
6: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Roma è eterna.
9: E il caldo pure.
10: MD Clima è la soluzione.
11: I veri professionisti del clima a Roma.
12: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
13: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
14: Il benessere che meriti è da TB Spa. A pochi minuti da Roma, luce, acqua e cura. Percorso spa completo, solarium immerso nel verde, piscina, sauna all'aperto e trattamenti pensati per accompagnare il corpo verso una nuova leggerezza. Una giornata che rallenta e ritrovi il tuo tempo. TB Spa Tivoli Terme. Vivi l'emozione del benessere. tbspa.it.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roma.

0: aurica-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Aureca Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 17 maggio biffi maionese gourmet 820 grammi, ketchup twister 950 grammi a 2,89 euro. E cantina Bove Roggio Antico, Montepulciano, Trebbiano 75 CL a 1,49 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A maggio Renault Clio Full Hybrid E-Tech, versione Evolution. Tua con tasso zero e TAG 1,31 da 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, 72 rate. Salvo approvazione Mobile Life Financial Services, info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Car Lovers Roma e concessionaria Fiori.
5: Presso il poliambulatorio specialistico di Balduina Medica è il mese della prevenzione delle patologie dello stomaco e del colon. Professionisti affermati, macchinari di ultima generazione dotati di intelligenza artificiale al tuo servizio per il massimo del comfort e della sicurezza. Prenota subito la tua gastroscopia e colonscopia in sedazione al costo di 600 euro su balduinamedica.it. Direttore sanitario dottor Luigi Corinto, in viale delle medaglie d'oro 190. Balduina Medica, dove la tua salute diventa benessere.
6: Sapevi che a Roma c'è un'azienda che da oltre 80 anni arreda la tua casa con stile, eleganza e prodotti di alta qualità? È la Paoletti Industria Mobili. Realizza il tuo sogno e approfitta delle imperdibili offerte anniversario su paolettimobili.com e vieni a trovarci in via Piave Torina 80 e via Tiburtina 606. paolettimobili.com. Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
7: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con

0: Installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
2: Buongiorno e bentrovati da Francesco Certo. 10 persone, tutte italiane, sono state arrestate dai carabinieri per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e all'estorsione aggravata. Contestate agli indagati 116 truffe commesse in tutta Italia in poco più di un anno, tra il febbraio 22 e marzo 23. Valore di questi raggiri oltre mezzo milione. L'indagine è scaturita dall'arresto di una 27enne e di un 59enne per una truffa commessa a Guidonia Montecelio. Analizzando cellulari e SIM card, i militari sono risaliti ad un'organizzazione con base nel cuore di Napoli, operativa in tutta Italia. Gli affiliati, dotati di autovetture e cellulari, erano tenuti a realizzare video attestanti la buona riuscita della truffa e l'entità del bottino. Consolidato poi il modus operandi, fingendosi carabinieri o dipendenti delle poste, riferivano di un familiare stretto coinvolto in gravi vicende giudiziarie e della necessità del pagamento di una cauzione in denaro o beni di valore per risolvere il tutto. I truffatori sono stati colti sul fatto, nel cuore di Napoli, sequestrati cellulari, elenchi telefonici, appunti e fogli parzialmente bruciati nel vano tentativo di eliminare le prove. Decine di truffe sono state sventate prima di essere portate a compimento. Siamo al calcio, alle 21 la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, percorsi dedicati per le due tifoserie, Lungotevere della Vittoria e Lungotevere Oberdan, aree di parcheggio riservate ai pullman e minivan interisti, l'area di Piazzale Clodio invece riservata alla sosta dei veicoli, sempre nero-azzurri. Per quanto riguarda i supporter laziali, sarà riservata l'area di Viale 17esimo Olimpiade, il personale di steward sarà dotato di 120 palmari di nuova generazione in grado di garantire la lettura ottica dei biglietti che dovranno essere esibiti solo in modalità elettronica. Alle 20.30 al Foro Italico il quarto di finale con Dardelli che affronterà dopo l'impresa con Zverev lo spagnolo Codar. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ascolta il vento, ti parlerà di me e di un sorriso che porta il tuo